0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Delegati, cover d'autore.
1: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e era

Questo pompiere è il papà di un bambino molto più buono di quel Robertino. Fa il bagno a virgola, lo tratta bene, gli fa le coccole, ci gioca.

0: bello, voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano, e il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto. Ciccio Bello diventò anche internazionale, nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa.
2: Cacca, mamma.
1: Il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
3: Ciccio Bello ha la bue, vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi. Déjà vu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Mio!

La giungla. Qui sono nato. E qui i miei genitori persero la vita che ero ancora infante. Sarei morto anch'io se non fossi stato trovato da una scimmia amica di nome Kona. Mi adottò come se fossi stato suo figlio e mi insegnò a vivere nella giungla. Imparai subito, diventando più forte giorno per giorno. Condivisi la fiducia e l'amicizia di tutti gli animali della giungla. La giungla è ancora bellezza, pericolo e città perdute piene di uomini malvagi. Questo è il mio dominio e io proteggo coloro che entrano qui, perché io sono Tarzan, il signore della giungla.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola andiamo in Scozia. Siamo negli anni 90 e abbiamo un cugino di uno più famoso, come Mila, che era la cugina di Mia Yuara. Così ho strame un po', così un po' tirate per i capelli, però ci stava.
4: Sì, dai. Stiamo parlando di Duncan,
3: che era il cugino di Connor.
2: Belli.
3: Connor era Christopher Lambert.
4: Belli. Connor era Christopher Lambert nel film che l'ha reso praticamente famoso, ovvero Highlander.
3: E quindi hanno detto: facciamo questa serie, chi ci mettiamo? Il cugino.
4: Esatto, perché ovviamente Christopher Lambert costava decisamente troppo.
3: Sean Connery,
4: figuriamoci. Quindi insomma abbiamo preso il cugino. Cosa succede nella serie, Tommy?
2: Duncan è un immortale nato nelle Highlands.
4: Nelle Highlands scozzesi.
2: 400 anni fa. Cavolo. Cugino appunto del Connor MacLeod dei film. Cerca di vivere una vita tranquilla, spesso gestendo palestre o negozi d'antiquariato.
3: Chi meglio di lui può gestire un negozio d'antiquariato? Cioè, voglio dire, vivi da 400 anni.
4: Esatto.
2: Due cose veramente opposte.
3: Ma l'avrà messa da parte. Ti immagini, Tommy, se tu vivessi 400 anni? Quanti DVD o dischi avresti?
2: Ma invaso. Cioè, me lo crebbe comprare una villa solo per quello.
3: E quindi lui aveva fatto
2: Lui è costretto a difendersi da altri immortali che vogliono tagliargli la testa per ottenere la reminiscenza. Questo particolare me lo ricordo
3: perché
2: benissimo.
3: Era l'unico modo per uccidere un immortale, tagliargli la testa.
4: Esatto, l'unico modo era tagliargli la testa, ovviamente con una spada, possibilmente uno spadone medievale. Lui aveva anche una katana, però
3: era moderno,
4: ed è osservato dagli osservatori, che invece di aiutare e dire: ehi ragazzi, non vi tagliate la testa,
2: ti rendi conto?
4: Prendono appunti.
3: Non ci si può proprio fidare di nessuno,
4: sì, veramente
3: è una vergogna.
4: Veramente una vergogna. La serie ha avuto un discreto successo, è stata una coproduzione internazionale che coinvolgeva anche Rete Italia, motivo per cui ogni tanto spuntavano anche degli attori
3: come Rete Italia.
4: Sì che
3: perché
4: dovevano essere appunto stranieri, ma erano sospettosamente italiani o comunque europei. E Adrian Paul, ovvero il protagonista, essendo un esperto di arti marziali, ha anche coreografato alcuni combattimenti, rendendoli abbastanza interessanti anche rispetto al film originale. La cosa assurda è che quando veniva tagliata una testa si scatenava la reminiscenza, ovvero esplodevano finestre, lampioni, centraline elettriche, parabrezza praticamente nel raggio di un chilometro. I costi delle assicurazioni dove viveva Duncan MacLeod dovevano essere evidentemente astronomici.
3: Ma poi tutti questi immortali,
4: esatto, che andavano e si tagliavano la testa a vicenda, e nessuno si chiedeva mai chi fossero questi tizi che facevano a spadate per la strada, poi scatenando fulmini e saette. Però vabbè, che ci vuoi fare?
3: Perché nella vita devi farti i fatti tuoi.
4: Esatto,
2: sì, soprattutto quando salta le teste.
3: Capito? Se ti fai i fatti tuoi vivi 400 anni.
4: Quindi non solo 100, ma anche ben 400. La sigla, signori. Beh, questa è una sigla, secondo me, una delle più belle sigle di sempre, perché in realtà nasce come canzone che andava nella colonna sonora del film Highlander, ma giustamente talmente bella è stata ripresa. Stiamo parlando dei Queen con Princess of the Universe, la sigla di Highlander.

0: ora è tutto. Se volete scoprire una nuova pillola di Otaku, rimanete collegati con Radio Animati.
1: Silenzio, parole.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: dice tu.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili, dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone e solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate? Guardate questo spot!
2: Per foto incredibili, usate la formula Kodak. Pellicola e carta.
3: Kodak!
4: Kodak! Basta chiederlo.
0: Dice pure.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Con un tubo e un bacio puoi dire tutto!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando si ride dalla paura. Ben trovati da Gianluca. È il 1991 quando dai fumetti di Charles Adams prende vita il film La famiglia Adams. Celebre fino a quel momento per i telefilm e cartoni animati, Barry Sonnenfeld porta sul grande schermo le avventure della famiglia più macabra e strampalata che si sia fino ad allora conosciuta. Gli Adams vivono in un sinistro castello lugubre e diroccato. Il capofamiglia è Gomez, interpretato da Raul Julia, un gentiluomo distinto con la passione per i sigari, innamoratissimo della consorte Morticia, un'elegante signora d'arte interpretata da Angelica Houston. La coppia ha due figli, la cinica Mercoledì che largisce consigli sui metodi più fantasiosi per uccidere la gente e il pestifero Pugsley, esperto di ghigliottine capace di sopravvivere ai tentativi di omicidio della sorella. Completano la famiglia lo zio Fester, nonna, la mamma di Morticia, l'imponente maggiordomo Lurch, Mano e il cugino It, un essere formato solo da capelli. Gli Adams amano tutto ciò che è disgustoso e mortifero e sono il terrore di normali esseri umani. In questo film assistiamo al ritorno dello zio Fester, scomparso misteriosamente 25 anni prima, in seguito a una lite con il fratello Gomez. L'uomo si presenta al castello accompagnato da una sedicente dottoressa tedesca che fa finta di voler aiutare i due fratelli nella riunificazione. In realtà si tratta di impostori che vogliono mettere le grinfie sull'enorme ricchezza della famiglia. La colonna sonora del film è costituita dalle musiche originali composte da Mark Shellman. Per i titoli di coda del film, il rapper statunitense MC Hammer ha composto il brano Adam's Groove.

Adam's Groove su Radio Animati a Chuck Si Canta. Pensate che con questo brano MC Hammer si è aggiudicato il Razzle Award quale peggior canzone originale. Nel 1993 lo stesso cast ha dato vita al sequel La Famiglia Adams 2. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

0: Io sono Adora, la sorella gemella del famoso He-Man, e difendo il palazzo di cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto: per l'onore di Grayskull! L'onore di Grayskull! Io sono Shira! Il mio puledro si trasforma in Swifty. E oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto. Madame Raz e Cole. Insieme ai miei amici guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Horda! Di Horda! Di Horda!
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da DJ Shiro.

Senti Carletto, vieni qui, ti devo parlare molto seriamente. È possibile che continui a combinarne di tutti i colori? Ma lo sai quello che mi dicono? Mi hanno detto che oggi a scuola hai cantato a squadra.

contento? Ah, tu dici che devo essere contento? Prova da mettersi le mani nei capelli. Ti rendi conto di quante ne devo sentire? Mi hanno detto che al

0: Gulp.
1: Girelle a colazione, la colonna sonora di Radio Animati per darti il buongiorno.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: radio animati. Cartone cinema.
1: Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalta come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che il mondo dei tigri ci sono soltanto a me. E soltanto a me.
0: A Radio Animati sono le ore 7 in punto.

dire, salutare. Autostop. Starnuto. Camminare. Nuotare. Sciare. Spray. Macho. Klaxon. Campana. Ok. Baciare. Capelli.

ascoltare. Autostop. Starnuto. Camminare. Nuotare. Sciare. Spray. Macho. Klaxon. Campana. Ok. Baciare. Capelli.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Girelle a colazione, la colonna sonora di Radio Animati per darti il buongiorno.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Girelle a colazione. I tuoi ricordi suonano su Radio Animati.
1: Flexo, tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
2: Siamo pronti.
3: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
1: È clinicamente morto.
4: Bersaglio.
1: Possiamo farne quello che vogliamo.
5: C'è un nuovo poliziotto in città. Il suo nome è Robocop.
2: Ciao, Murphy. Come ti senti?

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero con Rocky nasce una star. Bentrovati da Gianluca. Rocky è il film che nel 1976 ha reso Sylvester Stallone, fino ad allora poco conosciuto, uno dei volti più amati di Hollywood. Realizzato in appena 28 giorni, con un budget di poco più di $1 milione, ne incassò al botteghino 225, dando vita ad una fortunatissima serie composta da 5 sequel, Rocky 2, 3, 4 e 5 e Rocky Balboa, oltre a 3 spin-off. Le storie di Rocky Balboa, pugile italo-americano dilettante che finisce per diventare campione dei pesi massimi, hanno travolto il mondo mettendo KO ogni film che usciva in contemporanea. E KO finivano anche i terribili avversari che per tutta la saga si alternavano sul ring. La colonna sonora fu composta da Bill Conti. La canzone del tema principale che sentiamo in sottofondo, Gonna Fly Now, ricevette una nomination all'Oscar per la migliore canzone. Ma il brano che è più legato ai film di Rocky è senza dubbio Eye of the Tiger dei Survivor.

gli Survivor su Radio Animati con Eye of the Tiger, canzone inclusa nella colonna sonora di Rocky 3, 4 e Rocky Balboa. Il primo episodio della saga vinse 3 premi Oscar, miglior film, miglior regia e miglior montaggio. Sylvester Stallone si aggiudicò nel 1977 un Davide di Donatello come miglior attore straniero. Tra gli attori che hanno recitato con Stallone va nominata Talia Shire, che interpreta l'amata Adriana fino a Rocky 5 del 1990. In Rocky Balboa del 2006, per dare un tono più drammatico e malinconico alla pellicola, Stallone decise di rendere vedovo il protagonista. Questo appuntamento di Chuck si canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

tante voci per le sigle dei cartoni animati. Che ne dite? Vi fa piacere se aggiungiamo anche la mia? Un abbraccio a tutti e ascoltate Radio Animati. Ciao, da Tilly!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Ma quanto erano belli gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Leari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre. Tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
1: Le tartallegre, tutti in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre, le nuove sorprese.

a Radio Animati Scialanda. Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: Tommy, siamo nel 2002, dicembre, Italia 1, e dove andiamo?
2: Da un bel figone.
3: Mamma,
2: lui era veramente un bel figone, che era proprio bello da vedere, Clark Kent.
3: Con quell'occhio azzurro,
2: capello moro,
3: ci piaceva tanto.
2: E fisicato.
3: Oh mamma, sei
2: assai fisicato.
3: Bello, bello.
4: E il povero Lex Luthor invece?
3: No, non c'aveva capello.
4: Vabbè, Lex Luthor.
3: A me non piace. Io non ho niente, scusate ascoltatori, che però a me piacciono i capelli.
2: I capelluti.
3: Sì.
4: Invece io avevo una mezza cotta per Lana Lang, che era bellissima, bellissima. Mm-hmm. Bella. E quindi la serie racconta, in pratica,
2: siamo nella cittadina di Smallville, Kansas.
4: Chiara no, quella dopo.
2: Prima che diventi Superman, Clark deve gestire i suoi poteri emergenti, il liceo, l'amore per Lana.
3: Diciamo è un prequel di Superman.
2: Sì,
4: esatto.
3: Il giovane Superman.
2: E gestire anche la complicata amicizia con Lex Luthor.
4: Perché loro all'inizio sono amici, poi un po' si prendono, poi diventano amici, poi si riprendono di nuovo, insomma un po'.
3: Io non
4: complicato.
3: Capivo mai fosse questa Lana Lang, perché lui si sa Superman sta con Lois Lane. All'inizio fai Lana Lang, ma chi è? E invece è solo uno.
4: È il suo primo amore, del liceo.
2: E ogni episodio presenta spesso un mostro, un nemico generato dalla criptonite, mutato,
4: esatto,
2: dalla criptonite.
4: Era il mostro della settimana, cioè era un mostro alla settimana generato in modo un po' assurdo dalla criptonite.
3: Come la foto sulla settimana enigmista.
4: Esatto, ogni settimana ce n'era uno e loro dovevano un po' arrabattarsi per cercare di, appunto, sconfiggerlo. La regola d'oro dei creatori per questa serie era no tides, no flights, cioè niente calzamaglia, niente volo. Infatti Clark non vestirà i panni di Superman praticamente fino all'ultima puntata, in cui si vede effettivamente insomma ci hanno fatto un po' penare, ma insomma poi alla fine si vede. Cose assurde, la quantità di veicoli distrutti dalla famiglia Kent, cioè praticamente anche lì distruggevano un veicolo alla settimana. E praticamente
3: poi la famiglia Kent di cosa viveva?
4: Esatto, cioè c'avevano questa fattoria, c'avevano la fattoria, ma lui aveva i superpoteri, in 10 minuti faceva il lavoro di una settimana.
3: Quindi vivevano tipo di rendita, con questo figlio, gli capita questo figlio.
4: Esatto.
2: Vivevano solo nel guardarlo, da quanto era bello.
3: Mamma, quanto era bello. Che Marcantonio.
4: E anche qua, cosa assurda, chiunque poi scopre il segreto di Clark o sbatte la testa e perde la memoria, o sbatte la testa e muore.
3: A parte gli amici nerd.
4: A parte gli amici nerd, quindi diciamo commozione cerebrale, che era il quarto protagonista della serie. Ci ascoltiamo la sigla. Aspetta, Chiara. La sigla che è diventata veramente un tormentone della band Remi Zero, ovvero Save Me. Questa è la sigla di Smallville.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Tigre.

Radio Animati, sono le ore 12 in punto.

ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Dice tu.
1: Ma adesso è il momento del primo ricordo di oggi. Per farlo vi riporto indietro sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli, e nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti: l'ora di musica. Perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare, e allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole un po' più moderne utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

Tanti saluti a Radio Animati da Paolo Zavallone, detto El Passador.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando la sposa si arrabbia. Bentrovati da Gianluca. È il 2003 quando Quentin Tarantino dà il via alla saga Kill Bill. La gang di Bill è spietata e cerca di uccidere Black Mamba, una killer che sta per sposarsi e vuole cambiare vita, ma lei saprà come vendicarsi. Il genio indiscusso del cinema pulp sorprende con un'opera intensa, cruenta e tecnicamente geniale. Un film ricco di azione, di passione, di dolore. Una pellicola in puro stile Tarantino che vede come protagonista assoluta una bellissima e vendicativa Uma Thurman. In fatto di colonna sonora, Quentin Tarantino ci ha abituato bene e anche in Kill Bill il legame tra musica e immagine riveste questo ruolo. Nonostante due volumi della vendetta della sposa di Uma Thurman siano da considerarsi un unicum, è il primo capitolo che ha al suo interno le musiche migliori. Basti pensare a Bang Bang My Baby Shot Me Down di Nancy Sinatra o a questa Don't Let Me Be Misunderstood di Santa Esmeralda, solo per citare le canzoni più importanti.

A Radio Animati Santa Esmeralda con Leroy Gomez, che era il frontman, e la loro intramontabile Don't Let Me Be Misunderstood. In Kill Bill ci sono anche musiche prese in prestito da film e serie di cui Tarantino è grande ammiratore, come The Grand Duel, da Il Grande Duello di Giancarlo Santi, Green Hornet Team, l'omonimo programma che introdusse Bruce Lee, e Ironside di Quincy Jones, estratto da Cinque Dita di Violenza. Kill Bill è stato il protagonista del nostro appuntamento con le colonne sonore di Chuck Si Canta. Se volete scoprirne o ricordarne altre, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: di più.
1: E io di più.
2: A Radio Animati sono le ore 14 in punto.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Radio Animati, cover d'autore.

0: Jake, la principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Allora, in questa puntata facciamo, in questa pillola, scusate, facciamo una delle serie preferite del nostro regista. Ne parla sempre.
4: Sì, ora non è che ne parli sempre, però ha una sigla veramente molto bella che ascolteremo tra un po'. In Italia quando è che è stata trasmessa?
3: Siamo nel 89.
2: 89.
3: Sulla Rai.
4: Esatto, sì. Rai 1, poi è passata
2: a Italia 1, esatto. Nel 96.
4: Esatto.
3: Sì. Il pomeriggio andava.
2: È rimasto a Mediaset poi.
4: Sì, esatto.
2: Sì.
4: Stiamo parlando di Full House, ovvero Gli amici di papà.
2: Sì.
4: Il riassunto, diciamo, di questa serie, Tommy.
2: Il riassunto, la storia parla di Danny Tanner, un giornalista televisivo di San Francisco, ossessionato dalle pulizie.
3: Come mia mamma.
2: Della moglie, e si ritrova a dover crescere tre figlie: la responsabile DJ, la vivace Stephanie e la piccola Michelle.
3: Che era le Olsen.
2: Michelle, che
4: esatto.
2: Era le Olsen.
4: Il ruolo della piccola Michelle era interpretato a turno dalle gemelle Mary Kate e Ashley Olsen.
3: Perché in America c'è questa legge che impedisce ai bambini di lavorare per più di 8 ore, quindi sempre quando c'è un bambino piccolo sono due gemelle.
4: Esatto.
3: Sì. Film, serie TV, esatto.
4: In realtà qua la produzione ha fatto un po' la furba, perché le ha accreditate come Mary Kate Ashley Olsen, facendo credere che fosse una sola bambina prodigio. In realtà erano due gemelle, poi insomma sono cresciute, cioè. E le abbiamo conosciute. E poi ci sono appunto
3: gli amici di papà.
2: Si parte del cognato Jess, che lo invita a casa per farsi aiutare praticamente, che è un musicista rock ossessionato dai capelli e da Elvis, me lo ricordo, sì. E il suo miglior amico Joey, un comico che imita i cartoni animati.
3: Come biasimarlo?
2: Come fai a non capirlo? Insieme formano una famiglia allargata che risolve ogni problema con un braccio di gruppo entro 22 minuti.
4: Esatto, che era la durata della puntata, che di solito insomma, si chiude, sì, con questo abbraccio di gruppo. Danny, ovvero Bob Saget, nella vita reale è un comico di stand-up molto famoso, infatti è stato chiamato proprio per quello, infatti le sue imitazioni in stile cartoon derivano un po' dal suo stile di comedy, e la serie ha avuto un revival su Netflix chiamato Fuller House, quindi è casa ancora più piena, in cui è DJ a essere rimasta vedova.
3: Ma che sfiga!
4: E a chiedere aiuto alla sorella Stephanie e all'amica Kimmy, e quindi poi riappaiono anche gli altri personaggi. Praticamente c'era questa cosa assurda che, puntuale come un orologio svizzero, al minuto 18 di ogni episodio partivano i violini che praticamente segnalavano che stava per arrivare la lezione morale e l'abbraccio finale. Esatto,
2: carina,
4: bellissimo anche John Stamos, Jesse, che appunto aveva questa chioma cotonatissima in stile Elvis, appunto nonostante vivesse con tre bambine che lanciavano giocattoli praticamente.
3: È come la signora del West, capelli
2: uguale.
4: Esatto, come vi dicevo, la sigla di apertura è particolarmente bella, di Jesse Frederick, Everywhere You Look, la sigla di Gli amici di papà.

0: 这里的 DJ 魔和音，
1: 宝宝。

ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

Quest'uomo è un immortale. È nato sugli altipiani della Scozia 400 anni fa. E non è il solo. Ce ne sono altri come lui. Alcuni buoni e altri malvagi. Da secoli è in lotta con le forze del male. E la terra consacrata è il suo unico rifugio. Il solo modo per ucciderlo è privarlo della testa e con essa dei suoi poteri. Alla fine ne resterà uno solo. Il suo nome è Duncan MacLeod.

0: che cosa di più un vero amico.
1: Anche Cartobaleno ascolta Radio Animati.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. La Fabrizio Biggio, quelli sono idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Pirambuì.
1: Nobita! Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
2: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
1: Cosa ascolti?
2: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
1: Fammi sentire!
3: Guarda gli animali!
2: È fantastica!
1: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
2: Domani, domani, sì, volentieri.
1: Sì, lo dici sempre.
2: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
3: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
1: Tanti saluti e tanti ciuschi, radio animati!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando musica e cinema fanno sognare. Benvenuti da Gianluca. Frank Farmer, un ex agente della scorta presidenziale che si è dedicato alla ben più redditizia professione di guardia personale, viene contattato dal manager della bella popstar e attrice Rachel Myron per vigilare sull'incolumità della donna che riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. E il finale? Una bella storia d'amore. Stiamo parlando della trama di The Bodyguard, Guardia del Corpo, film del 1982 con Kevin Costner e Whitney Houston. The Bodyguard Original Soundtrack Album è la colonna sonora più venduta di tutti i tempi. È stata certificata come disco di diamante negli Stati Uniti, cioè almeno 10 milioni di dischi venduti. Nel mondo le vendite hanno superato i 45 milioni di copie. Inoltre la cover, interpretata da Whitney Houston, I Will Always Love You, ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo. And,

I Will Always Love You di Whitney Houston a Chuck Si Canta su Radio Animati. Guardia del Corpo fu un successo al botteghino e incassò 411 milioni di dollari a livello mondiale, di cui il 70% fuori dagli Stati Uniti. Fu il secondo maggior successo dell'anno alle spalle di Aladdin. Guardia del Corpo fu accolto in maniera piuttosto fredda dalla critica. Venne candidato per 7 Razzle Awards, incluso quello al peggior film dell'anno. Ricevette invece diversi elogi per la colonna sonora, che comprendeva anche questa I Have Not.

I Have Nothing di Whitney Houston, che non è l'unica cantante della colonna sonora del film The Bodyguard. Ci sono infatti canzoni anche di Kenny G, Lisa Stanfield e Joe Cocker. Restate qua su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna con tante altre colonne sonore.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Ciao, sono Aram Belgio. Anch'io sulla Match Patrol ascolto Radio Animati.
1: Radio Animati.
2: Dove c'è un crimine, la piomba come un falco, l'infallibile, geniale, ispettore Cocco.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua

0: Emilio, parla con la tua voce
1: e la puoi cambiare in 3 modi diversi.
2: Emilio è meglio.
3: Era il sogno di tutti i bambini nati a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Un robot giocattolo chiamato Emilio. Ve lo ricordate?
4: Una telefonata per te.
3: Proprio Emilio, storpiato con la lettera G e non Emilio. Era un robot alto quasi 70 centimetri ed era comandabile attraverso un telecomando. Aveva gli occhi luminosi ed era capace di muoversi grazie a piedi cingolati. Aveva anche le mani prensili, con le quali poteva trasportare oggetti sopra un piccolo vassoio. Peccato che il vassoio traballante non garantisse l'arrivo a destinazione di ciò che trasportava e che le mani non avessero tutta questa gran presa. Per non parlare del fatto che Emilio era un autentico mangia batterie, che infatti duravano pochissimo. Per non farsi mancare niente, Emilio aveva anche un vano portaoggetti dietro la schiena, sempre utile per portare qualcosa dalla cameretta al salotto, non si sa mai. Ma Emilio aveva un qualcosa in più: poteva parlare sfruttando la nostra voce e cambiarla in 3 modi diversi. Potevi affidargli un messaggio vocale e lui lo avrebbe ripetuto attraverso la sua voce robotica in stile Commodore 64.
4: Auguri, mamma!
3: Emilio ha raggiunto la sua massima popolarità tra i ragazzi degli anni 90 e sul finire del decennio arrivò anche la versione femminile del robot, Martina Cuoricina, che aveva corti capelli gialli e un cuore color fucsia all'altezza del petto. Emilio è stato poi aggiornato in numerose versioni fino al 2016, anno in cui è andato definitivamente in pensione.
5: Dice punto!

0: questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: E tu guardi bene un bruco?

0: Radio Animati, Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 17 in punto.

0: da Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch,
0: a tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero, può la più famosa attrice del mondo innamorarsi di un ragazzo qualunque? La risposta a questa domanda è facile e sta tutta nel titolo di un film, Notting Hill. Ben trovati da Gianluca. Il quartiere londinese di Notting Hill fa da sfondo alla commedia romantica interpretata da Hugh Grant nella parte di un libraio e da Julia Roberts nei panni, neanche poi tanto finti, di una star del cinema americano. Una commedia pulita con un finale a lieto fine che vinse numerosi premi, tra cui 3 Empire Awards e un British Comedy Awards, oltre a 3 candidature ai Golden Globe. Ma anche la colonna sonora fu premiata ai Brit Awards 2000. Tra le 13 canzoni che la compongono, numerose sono le cover, come She, cantata da Elvis Costello. She.

Costello con She a Chuck si canta su Radio Animati, una canzone che fu composta in origine da Charles Aznavour con il titolo di Tous les visages de l'amour, che Aznavour cantò anche in italiano con il titolo Lei. Inizialmente nel film doveva essere usata la versione originale, ma per evitare problemi legali fu deciso di far incidere e utilizzare la cover di Costello. Ronan Keating cantò invece il brano più famoso del film, When You Say Nothing at All.

When You Say Nothing at All di Ronan Keating su Radio Animati. Questo brano ebbe un grande successo nelle vendite, fu disco d'oro in Inghilterra e ai vertici delle classifiche anche in Italia. Forse non tutti sanno che di Notting Hill esiste anche una versione girata a Bollywood dal titolo Quando torna l'amore. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Chuck Si Canta. Restate su Radio Animati perché la musica continua.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: tutti coloro che sono stati bambini negli anni 70 e 80 ricorderanno il telefono senza fili e ricorderanno anche che quasi sempre il messaggio finale che arrivava all'orecchio era molto diverso da quello iniziale. Realizzarli era molto semplice, bastavano due barattoli di latta forati legati da uno spago e a questo punto era necessario allontanarsi e da una parte parlare nel barattolo e dall'altra parte ascoltare. Era importante che il filo fosse ben teso, in modo da far passare bene le vibrazioni. Nonostante tutto, capire le parole che venivano pronunciate era quasi impossibile, ma non era poi così importante per noi bambini.
1: Non ho sentito.
0: Qualche anno più tardi poi arrivarono i telefoni comunicanti a pile. Servivano le enormi e pesanti maxi torcia, oppure quelle a 9 volt, quelle che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo appoggiato sulla lingua per sentire la scossa. I più diffusi erano di colore rosso oppure arancione. Premevi un pulsante bianco e si illuminavano e a quel punto rispondevi. E quanti discorsi ci inventavamo pur di stare al telefono? Di solito ci si metteva in due stanze diverse, ma i più ingegnosi calavano il filo da un terrazzo all'altro e così riuscivano a parlare con l'amico che abitava al piano di sotto. Erano più belli che funzionanti, non si sentiva molto bene, o meglio, sentivi più dall'altro orecchio. La voce infatti arrivava nitida da un'altra parte, dal corridoio. Dice tu!

0: Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io?
1: Io sono Iron Man.
0: Un saluto da Angelo Maggi.

rovescio, un dritto rovescio, un giorno va dritto e un giorno va rovescio.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

questa battaglia, ma la vittoria finale sarà solo mia e la consumerò lentamente. Parola di Capitan Barbossa. Ah!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il successo è un ritorno al futuro. Bentrovati da Gianluca. Parliamo della trilogia ideata e sceneggiata da Bob Gale e Robert Zemeckis, che la dirige, e prodotta da Steven Spielberg. Ritorno al futuro narra delle peripezie a cavallo di varie epoche della storia statunitense, affrontate dal giovane Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, e dal suo migliore amico, l'anziano stravagante scienziato Emmett Doc Brown, interpretato da Christopher Lloyd, inventore di una bizzarra macchina del tempo ricavata da un'autovettura, una DeLorean. Nel corso dei tre episodi, i due si trovano a risolvere diversi problemi per evitare catastrofici paradossi temporali, come il possibile mancato matrimonio dei genitori di Marty negli anni 50, l'arresto del figlio di Marty nel 2015, l'uccisione del padre di Marty per mano del suo eterno rivale e l'omicidio di Doc per mano di un feroce pistolero. Caratterizzata da uno spiccato umorismo, da un efficace uso degli effetti speciali, da un ritmo frenetico e da un velo di nostalgia, la saga di Ritorno al Futuro ha appassionato diverse generazioni di spettatori e regalato grande notorietà al regista Robert Zemeckis e all'attore Michael J. Fox. Tante le canzoni nelle varie colonne sonore che accompagnano i film e le loro epoche, ma quella che più di tutti ha segnato i tre episodi è di Hey Louis and the News, scritta appositamente per Ritorno al Futuro, e si intitola The Power of Love.

Difficile non aver sentito The Power of Love di Huey Lewis and the News, come altrettanto impossibile non aver visto almeno un episodio di Ritorno al Futuro, di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. The Power of Love ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Il brano ha vinto un disco d'oro ed è nominato agli Academy Award per la migliore canzone originale. Si sente The Power of Love all'inizio di Ritorno al Futuro, nella scena in cui Marty McFly va a scuola sullo skateboard, poi in altre sequenze del film. La canzone si sente anche nei sequel, in Ritorno al Futuro parte seconda, quando il Marty del 2015 accenna un pezzo del brano con la chitarra. In Ritorno al Futuro parte terza si sente The Power of Love nella scena finale. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma restate su Radio Animati perché le colonne sonore tornano presto. Non ci lasciate!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Tappas bianco e fantasmatico.

0: it's gone.
1: Dammi tre parole, sigle, cuore, amore. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati da Valeria Ro.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Skyox. Skyox, i falchi del cielo. Vieni a volare con Steve e Caroline, i figli di Cap Wilson, capo degli Skyox. Diventa anche tu un intrepido pilota come Pappy, il padre di Cap Wilson, asso della seconda guerra mondiale, e i figli del capitano Foster, re della piccola Cindy. I Wilson, la famiglia volante, compiono qualsiasi impresa con gli aerei. Skyox. I falchi del cielo.

0: porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è! Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi, un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più. È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi? Giochi MD.
0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici: colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata nel tabellone. Erano presenti infatti solamente 5 donne a fronte di ben 19 uomini. E allora bastava la domanda "è uomo o donna?" per limitare drasticamente il campo delle scelte possibili.
2: Dice tu!

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Marco D'Amore. Guagliù, state senza vzi.

0: No.
1: No, ecco, lo sapevo.
0: No! Da capo. Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre, quattro.

0: Era meglio che lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.
2: Radio Animati 1983.

bene. Vi siete collegati con Radio Animati? Fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino.

0: veramente esistito questo gatto briscolone?
1: Ah, non lo so. Comunque io conosco una storia che lo riguarda.
0: Ah sì? Ma è una storia vera?
1: E chi può saperlo? Ma ti piace proprio tanto questo gatto briscolone, eh?
0: Dai, su, raccontami questa storia.
1: Tanti anni fa, in Persia, c'era un vecchio castello tutto di canne di bambù. Qui abitavano un leoncino, un piccolo pitone e un gatto.
0: E andavano d'accordo?
1: Altro che, erano amici. Tanto amici che per Natale decisero di farsi un regalo. Il leoncino ebbe dal pitone la pelle a macchie. Il pitone ricevette in dono la criniera dal leoncino.
0: E il gatto?
1: Il gatto si fece dare la coda dal pitone e dal leone si fece regalare la forza. Il suo nome, come tutti ormai sanno,

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema omaggia la disco music. Bentrovati da Gianluca. Il 16 dicembre del 1977 arriva nei cinema americani La febbre del sabato sera, pellicola di John Badham con John Travolta. Il film, ambientato nel distretto di Brooklyn a New York, celebra la disco music. Ispirato a un'inchiesta giornalistica sulla vita notturna delle comunità povere metropolitane, La febbre del sabato sera affronta più tematiche: il rapporto problematico tra genitori e figli in una famiglia italo-americana, la rabbia giovanile, la difficoltà di integrarsi, il ballo come riscatto sociale, gli scontri tra gang di quartiere, l'uso di droghe tra ragazzi e così via, diventando presto il manifesto di una generazione. Le canzoni dei Bee Gees presto entrano nel mito con l'album della colonna sonora del film, che ha venduto ben 40 milioni di copie nel mondo e che contiene canzoni eterne come questa You Should Be Dancing.

I Bee Gees con You Should Be Dancing su Radio Animati dalla febbre del sabato sera. Il film è stato un grande successo al botteghino, rivelandosi uno dei film musicali di maggior incasso dell'epoca, primato condiviso con il film del 1978 Grease, anch'esso interpretato da John Travolta al fianco di Olivia Newton-John, di cui parliamo in altri appuntamenti di Chuck Si Canta. Ma ci sono altre canzoni da ascoltare, come quella che state sentendo in sottofondo, ancora dei Bee Gees e ancora attuale, Night Fever.

0: I Bee Gees con Night Fever, dalla febbre del sabato sera, film che segna anche l'esordio dell'attrice Fran Drescher, che recita nella piccola parte di Connie, una ragazza che il protagonista incontra nella discoteca e che lo scambia per Al Pacino. L'attrice, come sanno benissimo gli ascoltatori di Radio Animati, diverrà famosissima nei panni di Francesca nella sitcom La Tata. Ma torneremo sicuramente a parlare della febbre del sabato sera, perché la colonna sonora è piena di canzoni e curiosità da ascoltare. E come sempre in chiusura vi ricordo le mail gianluca@radioanimati.it per segnalare le vostre colonne sonore preferite.
1: Ci buffa, anch'io quando riesco a sintonizzare la radio ascolto Radio Animati.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Radio Animati 1983.

Oscar, capitano della guardia di Sua Maestà la Regina.

Radio Animati, premiata sigla.

0: Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.
1: L'umanità dilata continuamente le frontiere della conoscenza tecnologica verso campi sconosciuti ed inesplorati. Ricerca promette scoperte meravigliose, ma porta anche in sé le insidie di potenziali pericoli. Per fronteggiare i pericoli della nostra avanzata tecnologica abbiamo bisogno di un'organizzazione che sia pronta a mobilitare tutte le risorse per un efficace soccorso al momento stesso dell'eventuale allarme. Un'organizzazione per salvataggio e recupero in grado di sfidare l'impossibile. Thunderbirds 2086.

Thunderbirds, cinque incredibili individui che hanno messo la loro vita al servizio del genere umano dovunque esso si trovi in difficoltà, confortati dal supporto di strabilianti veicoli ed equipaggiamenti dell'era spaziale del XXI secolo. Una speciale squadra di soccorso pronta ad accorrere sulla scena del disastro e sempre pronta ad intervenire alle chiamate di emergenza, anche le più disperate. Questi sono i Thunderbirds 2086.

Ciao, un saluto da Claudio Simonetti e dai Goblin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Rimanete sempre sintonizzati. Ha ha ha ha. Oh,

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore, sulla riva del lago, nota qualcosa fuori posto. È un corpo, avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90, che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
5: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
5: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks. 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile, e quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
6: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
7: Douglas firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
8: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
5: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
8: Ti è sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
5: Sceriffo, ora che ci penso, non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese. E non so se mi spiego.
8: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
5: Ho fatto colazione all'Empire Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie.
8: Fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti, seguendo le istruzioni di David Lynch.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna, benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Venerdì 9, Cartoni Agitati all'Arizona 66, Pignano, Cremona. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una discoteca. Ben trovati da Gianluca. Parliamo del film musicale per eccellenza, La febbre del sabato sera, il film che nel 1977 dette la notorietà a John Travolta nei panni di Tony Manero, appassionato di ballo che ogni sabato sera frequentava la discoteca 2001 Odyssey. La febbre del sabato sera ebbe uno straordinario successo. La colonna sonora della pellicola vendette circa 41 milioni di copie in tutto il mondo. All'epoca diventò il disco più venduto di sempre, primato che mantenne fino alla pubblicazione di Thriller di Michael Jackson, ed occupa tuttora il quarto posto nella classifica dei lavori discografici con maggiore successo commerciale. Nel film suonavano i successi musicali in voga all'epoca, soprattutto le canzoni originali dei Bee Gees, in particolare il brano Stayin' Alive. Bee Gees che con la pellicola ritroveranno una nuova stagione di gloria.

Staying Alive dei Bee Gees, Chuck si canta su Radio Animati, dove parliamo della colonna sonora della febbre del sabato sera. Bee Gees che firmano molte delle canzoni ballate nel film, che sono diventate dei classici, che suoniamo ancora in discoteca, nonostante siano passati quasi 50 anni. Bee Gees, ma non solo. Tra i brani che hanno fatto la storia della febbre del sabato sera ci sono anche i mitici Tramps con Disco Inferno.

0: Disco Inferno su Radio Animati dà La febbre del sabato sera. Il budget relativamente basso del film, circa 3 milioni e mezzo di dollari, fece sì che quasi tutti gli attori fossero ignoti al grande pubblico. Molti di loro furono reclutati dalla scena teatrale newyorkese e per quasi metà di loro si trattò del debutto cinematografico. L'unico attore del cast già relativamente conosciuto era proprio John Travolta, grazie al suo ruolo nella sitcom I ragazzi del sabato sera, trasmessa in quel periodo in America, ma che arrivò in Italia solo negli anni 80 a ridosso del successo del film. Ma torneremo sicuramente a parlare della febbre del sabato sera, perché la colonna sonora è piena di canzoni da ascoltare e non solo. Vi aspetto qua a Chuck si canta su Radio Animati.
1: Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.
1: A 1, 2, 3, 4, sono io! Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati! Mi raccomando, animati, ma animati bene! Forza, tutti in gamba! Ciao!

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti...
0: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
1: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì?
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.
3: Signore e signori, Garfield e i suoi amici. Ci sono gli amici.
4: Guardate più grinta e date più spinta in su.
3: Ci sono gli amici.

0: Radio Animati. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: quando internet ancora non c'era e nemmeno gli influencer ai quali ispirarsi, quali erano i nostri idoli? I nostri miti erano diversi, li potevi toccare, erano di plastica. Il nostro campione era Big Jim, imbattibile, atletico e sempre pronto all'avventura. Perché mentre Ken portava Barbie a delle noiose cene di gala, Big Jim affrontava pericoli, esplorava terre selvagge e salvava il mondo.
1: Con Big Jim si vola di avventura in avventura. È un pilota eccezionale, può intervenire negli incendi, si impegna in salvataggi spericolati. Big Jim non teme il rischio.
0: Rispetto a Ken era più forte, più coraggioso, più agile con le sue articolazioni super flessibili e aveva una montagna di accessori fichissimi. La Jeep verde militare con ruote giganti e una mitragliatrice sul cofano, il camper, l'elicottero, il laboratorio segreto e anche un campo base avventura. Una sorta di accampamento militare con tende, binocoli, sacchi a pelo e lanterna finta. E ognuno poteva scegliere il suo preferito. C'era Big Jim agente segreto, sempre in completo elegante, un po' stile James Bond. Big Jim cowboy, con cappello, cinturone e stivali. Big Jim pescatore, con tanto di canna da pesca e pesciolini finti. E anche Big Jim dottore, con giacca bianca e stetoscopio.
2: Big Jim sempre più veloce. Eccolo arrivare con la sua nuova potente moto d'azione comando. Super aerodinamica, cofano frontale, due potenti mitragliatrici.
0: Ogni giorno era un'avventura diversa con Big Jim. Lo potevi far combattere con dei dinosauri di gomma, dei robot di latta, contro mostri inventati o salvare delle Barbie in pericolo. Niente poteva fermarlo, con un sorriso smagliante e una posa davvero duro. Altro che influencer, Big Jim è stato l'eroe che ha salvato la nostra infanzia.

0: E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.
1: A tutti i radioascoltatori di Radio Animati un bacione da Irene, la cantante e la voce di Lupin.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: State ascoltando Radio Animati.

Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla Monaca di...